0: The Rick RV mit Kids in Love beim Radio von da und jetzt wechseln wir die Sprache.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Und da dreht sich die Woche alles rund um die Männerfußball-Weltmeisterschaft. Zum Abschluss von unserer WM-Woche warten noch ein paar gute Geschichten aus der Fußballwelt. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir auf drei spektakuläre WM-Fakten und auf das, was aktuell an der WM26 passiert. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Spiel mit dem meisten Goal zwischen der Schweiz und Österreich war? Leider mit einem 7:5 für die Österreicher.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna discorinze nusur del campionati del monta balla pe, que ci es, giusto pel moment ant las boces da mincia persona. Per finir no sefna da balla pe, qua venien trais facts ci peren in se impossibles. Il prim, il gio con il spubgers goals e la storgia della Coppa Mondiale es nia trenta la Svizzera e l'Austria. Il 1954, l'Austria displaggiava il manch guadagnò contro la Svizzera 7-5. In tutto, 12 gols in un gioco. Fin oggi non ho più in giugno arrivato a battere quel record. Curious fact, la Svizzera deve guadagnare 3-0. Il secondo, il 2006, è la Svizzera non eliminata dal turnier senza survenire un unico gol. Fino a se non ho un giugno squadra anti la storia della Coppa Mondiale arrivò da non survenire un unico single gol in tutto il turnier. E scuterzo, un curious fact, quando era in questa VM, giovedere ci sono già sur 40 anni, che ci è già una sensazione, scu Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Vosigna, però il record tocca a Roger Miller. El ci oggi vo con 42 anni, el ha il record da essere il giovedere più veloce o fatto un gol al campionato del mondo. E per finire, un sguardo sull'attualità. Il VM da 2026 continuation le surprises. Cap Verde ci arrivò contro Spagna, Curaçao ci conquistò il primo punto e la Svizzera ci arrivò 4 punti e guarda ora Fitchbein per venire in avanti la gruppa. E è la USA ci per il momento sun la meldra squadra tenor punti e gols ci hanno fatto. Ad un mondiale da balla pe, po ad una capiter era il impossibles. E ci avvio a voi una bella fin defna con voi Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Diese Woche geht es bei den Minutas Rumantschas um die Fußball-Weltmeisterschaft. Zum Abschluss von unserer WM-Woche warten noch ein paar unglaubliche Geschichten aus der Fußballwelt. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir auf drei spektakuläre WM-Fakten und auf das, was aktuell an der WM 2026 passiert. Habt ihr gewusst, dass das Spiel mit den meisten Goal zwischen der Schweiz und Österreich war? Leider mit einem 7:5 für die Österreicher.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna discorinzen usur del campionati del monta balla pe, que ci es, giusto pel moment ant las boces da mincia persona. Per finir no sefna da balla pe, qua venien trais facts ci peren in se impossibles. Il prim, il gio con il spubgers goals e la storgia della Coppa Mondiale es nia trenta la Svizzera, e l'Austria. Il 1954, l'Austria displaciava il match guadagnò contro la Svizzera 7-5. In tutto, 12 gols in un gioco. Fin oggi non ho più in giù arrivato a battere quel record. Curious fact, la Svizzera deve guadagnare 3-0. Il secondo, il 2006, è la Svizzera non eliminata dal turnier senza survenire un unico gol. Fino a se non ho un giugno squadra anti la storia della Coppa Mondiale arrivò da non survenire un unico single gol in tutto il turnier. E scuterz, un curious fact, che da er in questa VM giuveders ci sono già sur 40 anni, che ci è già una sensazione, scu Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Vosigna, però il record tocca a Roger Miller. El ci oggi vo con 42 anni, e ha il record da essere il giovedere più velce o fatto un gol al campionato del mondo. E per finire, un sguardo sull'attualità. La VM da 2026, continuation le surprises. Cap Verde ci arrivò contro Spagna, Curaçao ci conquistò il primo punto e la Svizzera ci arrivò 4 punti e guarda ora Fitchbein per venire in avanti la gruppa. E è la USA ci per il momento sun la meldra squadra tenor punti e gols ci hanno fatto. Ad un mondiale da balla pe, po ad una capiter er els impossibles. E già vi già vus una bella fin defna con vus Lucas Battista.
0: Minutas Rumantschas.